0: Nel 2007, quando la legge entrò in vigore da inizio anno, io lavoravo ancora in banca come consulente. Avevo 29 anni. Ricordo che tra colleghi si diceva che era arrivato il momento di aggiornare la modulistica per l'apertura dei conti delle coppie con l'unione domestica registrata. Se ne parlava così come di un adeguamento tecnico, una questione amministrativa, un nuovo modulo, una nuova casella da spuntare e niente più. Invece era una cosa grossa, il segno concreto che qualcosa stava cambiando davvero, anche se io allora non mi facevo molte domande. Dopo la cotta pazzesca per l'americana Jill, stavo ancora inseguendo qualche improbabile relazione etero sgarruppata e queste lotte non sembravano toccarmi particolarmente. Col senno di poi mi rendo conto che, mentre io vivevo le mie piccole contraddizioni personali, fuori c'era un movimento che stava cambiando la realtà e con essa anche un semplice modulo bancario.
1: Tutta la questione omosessuale venne alla ribalta dell'opinione pubblica sul tema fondamentale dei diritti. Si trattava di arare il terreno per rendere l'accettazione dell'omosessualità qualcosa di concreto.
0: Dietro a quel voto non c'era solo un principio astratto di uguaglianza, c'erano attivisti e politici che da anni lavoravano sul territorio. Uno di loro era Andrea Ostinelli, all'epoca operatore di Aiuto AIDS Ticino, che inizia a collaborare con Collegati, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente.
1: C'era questa double casquette, questo doppio ruolo, che quindi mi portava anche a essere dentro al Collegati, che allora era il collettivo lesbico gay ticino. Era una componente lesbica molto volontarista, diciamo, molto attiva, e si trattava di garantire anche una presenza quindi gaia, una presenza gay. C'erano varie centinaia di persone in Ticino che avevano aderito a questo comitato per il sì all'unione domestica registrata.
0: Una volta vinta la votazione, Andrea Ostinelli, che ricopriva un ruolo attivo nel gruppo, si confronta con quello che succede a seguito di ogni grande mobilitazione. Gestire il gruppo, il dopo e mantenere viva la fiamma, l'energia che ha permesso la vittoria.
1: Per me e per molti di noi che ci eravamo impegnati appunto per questo referendum, c'era il problema di far sì che tutta la mobilitazione delle risorse, delle energie che c'era stata per questa campagna, per questo obiettivo così fondamentale storicamente, così ambito, si potesse consolidare, che questo slancio si potesse tradurre in una vita associativa. L'intento mio e di molti altri era quello di fare in modo che con le modalità proprie di tutte le associazioni in Svizzera anche questo Collegati potesse evolvere in modo appunto da raggruppare più persone, da istituzionalizzarsi e fare in modo che fosse più aperta e più coinvolgente. Perché bisogna dire, il collega ti ha fatto moltissime cose, però c'era anche un po' il problema di un'organizzazione che aveva anche delle dinamiche un po' claniche. Questo collettivo faceva sì delle attività meritevoli, cineforum, uscite, cose varie, ma insomma erano sempre quelle poche stesse persone che tiravano avanti la carretta. Si trattava di crescere anche perché c'era stata una svolta storica.
0: Dopo Andrea, ascoltiamo alcune delle fondatrici che ho ritrovato a Bellinzona per un pranzo, quelle che con passione, audacia e un pizzico di incoscienza hanno dato vita a Collegati. Le attiviste devono gestire le critiche sollevate contro di loro nella coordinazione del gruppo. Un gruppo che facevano funzionare da quasi 5 anni. Donatella Zappa.
2: Sono saltate fuori ancora i vecchi argomenti, voi siete esclusivi, inclusivi, dobbiamo essere inclusivi, cioè guarda, noi l'inclusione non passa per quelle cose lì. Chi c'è lavora, chi non lavora non ha spazio nel collettivo.
3: È proprio perché noi eravamo così orizzontali che c'era una parte di persone che era il motore davvero, c'era un'altra metà che arrivava più a rimorchio ed erano più grandiosi nel parlare che nel fare. C'è stata una frattura, ma come in tutti i gruppi, d'altronde, ma eravamo una ventina di persone che doveva coordinare il tutto, cioè 10 pensavano cos'ha e 10 poi si ritrovavano, facevano, pulivano il pavimento e gli altri erano, se magari il rosso doveva essere più rosso, che magari tendeva più al viola, no? E noi, cioè, uno spreco di tempo. E poi non andavamo su votazione. Ogni cosa, vi piace questo flyer e via votare, cioè come se 20 persone capissero di flyer. E questo comunicato stampa va bene? No, 10 persone che dovevano decidere, no, lo cambiamo.
0: Questa è Giulia Chianese, che mette subito i puntini sulle i fra flyer e comunicati, tra chi decide e chi fa. Ed io inizio a capire dove nasce la frattura interna del collettivo. Ascoltiamo Donatella e poi Vania Pasquini.
2: Si è cominciato a smettere di giocare e a parlare più delle regole del gioco, non giocavamo più e noi cominciamo a romperci davvero le palle perché non era più divertente.
4: Le intellettuali non si vedevano, per loro voleva dire venire in riunione. Erano quelle che votavano per fare le feste, ma non c'erano mai. Cioè all'inizio vabbè, la seconda anche, la terza, la quarta volta ti senti un po' presa per il bip.
0: Le tensioni fra gruppetti, piccoli risentimenti, le divergenze di metodo prendevano sempre più spazio, ma tra chi alzava la voce e chi voleva crescere c'era chi provava a mantenere l'equilibrio, a non perdere di vista l'obiettivo comune. Nico Alberio, che abbiamo sentito nelle puntate precedenti, provava a fare la mediatrice.
5: Io cercavo di rappacificare le persone che in qualche modo volevano un po' sovrastare gli altri. Io non ho mai amato questa cosa, ho sempre voluto che collegati rimanesse orizzontale, ma questa è la mia visione ovviamente. E ho anche letto dei verbali dove dicevo forse stiamo mettendo troppe cose sul tavolo, dovremmo fare un passo indietro e aiutare anche chi è più lento di noi a camminare con noi. Invece c'erano un sacco di persone che volevano spaccare tutto, andare più in fretta, chi se ne frega quelli che non arrivano. E a me dispiaceva perché io la mia frase che avrò detto 2 milioni di volte era: ma noi non lavoriamo per noi, noi lavoriamo per e con gli altri. Se tu vai in televisione, se io vado in televisione, lo faccio per gli altri. Se noi facciamo questa riunione, lo facciamo per trovare il sistema di accogliere tutti quelli che si sentono un po' soli, che non sanno bene come fare a esprimere la loro omosessualità.
0: Siamo nel dicembre del 2005, sono passati 6 mesi dalla prima vittoria più significativa per la comunità LGBTQI+.

0: scusate che dovevo dirlo io. E io ho detto, io chiedo lo scioglimento di Collegati. Andiamo ai voti.
1: E qui, prima di continuare, vale la pena chiarire la dinamica. Alcune delle cofondatrici di Collegati tentano di sciogliere il collettivo perché non si identificano più nel gruppo. La proposta viene votata e respinta per un solo voto di scarto. Ci vorranno ancora 2 mesi, a gennaio 2006, per la prossima assemblea straordinaria e durante questa riunione si intuisce quanto le visioni siano discrepanti. Questo è un estratto del verbale dell'assemblea.
2: Verbale Collegati, assemblea straordinaria, Casa del Popolo, 19 gennaio 2006. Andrea introduce la discussione nel ricordare la strettissima maggioranza che ha votato affinché Collegati restasse in vita. Un risultato che presuppone il desiderio di cambiare le modalità della gestione dell'associazione. Donatella afferma che si asterrà dalla votazione del nuovo statuto perché da una parte non ha richiesto la modifica e dall'altra non crede che questo statuto risolverà i problemi. Ricorda che la proposta dello scioglimento di Collegati, fatta da alcune di loro, aveva l'obiettivo di sottolineare il disagio all'interno del gruppo e nel contempo la volontà di rinascere in un'altra forma più creativa. Si procede alla votazione del nuovo statuto. Con 12 favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti, il nuovo statuto è stato approvato. Donatella afferma che non si candiderà per nessuna carica poiché non crede in questo sistema. Donatella nega che si vuole formare un'altra associazione. È nell'aria, ma niente di sicuro. Aggiunge che qualora decideranno per la formazione, tale proposta non deve essere intesa come concorrenziale rispetto a Collegati. Samuel avverte che l'idea di costituire una nuova associazione è un tentativo di sabotaggio. Donatella afferma che non è sabotaggio, ma voglia di lavorare. La riunione si sfrangia in toni accesi e caotici a causa delle idee contrastanti.
3: Abbiamo lasciato finire la riunione. E detto, ragazze, abbiamo attraversato la strada. Abbiamo preso da bere, naturalmente. Eravamo tutti insieme al tavolo, arrabbiati, delusi, proprio. E lì abbiamo detto, ma ragazzi, ma apriamo un'altra associazione.
4: L'abbiamo fatto una volta.
3: Facciamolo un'altra volta. E ma i soldi, ma chi se ne frega dei soldi, li abbiamo fatti, li rifacciamo. Allora tutti, sì, firmiamo insieme l'atto costitutivo dell'associazione e il nome, come ci chiamiamo?
5: Ma è arrivato subito lì?
3: Sì, ho sparato io, non so da dove.
4: In mezzo a un Wienerli, un bicchiere di vino.
3: Sì, non so da dove l'ho tirato fuori. Perché? Perché ho detto imbarco immediato?
4: Perché era adesso, allora chi c'è, adesso andiamo, no? Noi partiamo subito, quando è la prossima festa, noi ci imbarchiamo subito.
1: Da una costola di Collegati nasce una nuova associazione, non senza lasciare l'amaro in bocca e forse di più nel cuore.
6: La rottura è stata senza ritorno. Io non ho più assolutamente voluto far parte di un'associazione perché forse mi è dispiaciuto, ma a livello affettivo. Tutte queste beghe in Collegati alla fine mi hanno stancato terribilmente. Sono una che deve trovare soluzioni. Ok, c'è un problema, vediamo come possiamo fare. Ecco, lì non sono riuscita e per me personalmente è stata un po' una disfatta perché non ho trovato la soluzione di mettere in orizzontale tutte queste idee che non ce n'erano di brutte, di belle, perché c'erano le idee anche politiche dove io ci stavo dentro in pieno, c'erano le idee più riservate che mi andavano bene. Poteva esserci tutto. E in realtà questo non è successo poi alla fine. Se fosse finito Collegati, punto, sarebbe stata una disfatta proprio, ma così no. Poi dalle ceneri di Collegati è nato Imbarco.
1: Non sarà una disfatta perché l'associazione Imbarco Immediato esiste ancora oggi. Proprio nel 2026 compie 20 anni. L'evoluzione associativa del Collegati che Vania, Donatella e Giulia avevano abbandonato durò poco. Il gruppo lentamente si spegne. Imbarco prende dunque il testimone di Collegati e prosegue l'attivismo in un contesto definito soprattutto dalle prime lettere dell'acronimo LGBTQI+, cioè lesbiche, gay e bisessuali, che solo negli anni si allargerà includendo anche le identità trans, queer, intersex, asessuali e tutte le altre realtà che non entrano in queste iniziali. Ed è proprio mentre questo orizzonte si apre che Imbarco Immediato prende sempre più vigore,

0: soprattutto grazie agli eventi che organizza sul territorio e al suo ruolo crescente come punto di riferimento per la comunità.
1: La Regione, 26 giugno 2006. Oltre 200 all'imbarco immediato. Attracco al Ceneri è il titolo della festa che ha avuto luogo sabato notte proprio al Grotto del Monte Ceneri. La folla contava oltre 200 presenze, malgrado la pioggia. Concepita da 11 persone, distaccatesi da Collegati, per ovviare contrasti interni e investire sul nuovo progetto, la nave d'imbarco immediato, a pochi mesi dal suo varo, può contare fra i 50 e i 60 soci, mediamente fra i 20 e i 50 anni, e molti simpatizzanti.
0: La nave, come la descrive il quotidiano La Regione, prende il largo. Donatella e le sue colleghe continuano a far avanzare la vita associativa di imbarco immediato, non senza screzi con il resto della comunità.
2: Durante il primo anno di imbarco immediato è stato terrificante le vessazioni ricevute. Cioè proprio io mi sono presa, sono stata trattata da ladra, da tipa che rubava i soldi, da quella che rubavo la mailing. Dicevo, io la mailing, a parte che vi abbiamo dato i codici, però se la metà della mailing sono miei amici, non è che io mi rubo, cioè sono persone che io conosco, perché noi nel giro di un mese avevamo già una mailing, avevamo i soldi, avevamo il conto corrente. Loro si sono spenti, hanno fatto pochi eventi, ma perché quelli che lavoravano non c'erano.
0: Imbarco nel tempo evolve e accoglie nuovi membri. Siamo nel 2007, in un Ticino dove non è ancora scontato per una persona omosessuale uscire allo scoperto. Malgrado l'introduzione delle unioni domestiche registrate, nella popolazione c'erano ancora pregiudizi e un po' di ignoranza.
2: L'inizio d'imbarco è stato caratterizzato prima dall'unione registrata che arrivava con noi, secondariamente con il desiderio di fare delle pubblicazioni. Questo è stato subito chiaro, diciamo, noi manca tutta una serie di documentazione per rispondere a tutte le domande della gente. Noi ricevamo tante domande da scuole, persone, datori di lavoro, mamme, di tutto. E quindi diciamo, non possiamo rispondere a uno, non ce la facciamo, né magari alcuni di noi non abbiamo le competenze. Perché non fare delle pubblicazioni? Cominciamo a fare quelle, che è un materiale sempre disponibile.
3: La cosa importante era che venivamo riconosciuti appunto dal cantone.
4: La sezione sanitaria ci comunica che l'associazione ci dà i soldi e è accertata la necessità di disporre di materiale di rapida ed efficace consultazione.
2: Quella è stata una delle prime, praticamente non è roba nostra, l'avevamo trovata nella Svizzera francese o in Francia, non mi ricordo più, e abbiamo chiesto la possibilità di poterla tradurre. C'è qualcuno che l'ha fatta in modo professionale, chiediamogli i diritti. E il cantone ci ha pagato una bella parte di pubblicazione ed è stato un documento molto molto distribuito, molto semplice, ma dava degli strumenti pazzeschi. Ma sono omosessuale, cosa faccio? Da chi vado? Oppure quello mi dice che omosessuale, cosa devo fare io?
5: Avere 16 anni e scoprire la propria omosessualità. E poi? Ora un opuscolo informativo entra nelle scuole superiori del Canton Ticino, un passo essenziale per alcuni, un'operazione per favorire una cultura gay per altri.
0: Nel novembre 2009, dopo due anni dalla pubblicazione degli opuscoli, andava in onda sulla televisione svizzera un dibattito tra Donatella Zappa, di imbarco immediato, e il dottor Dante Balbo, psicoterapeuta.
6: L'opuscolo viene dato, tra l'altro, in forma anonima a chi lo domanda, come dire, se hai questo problema c'è questo opuscolo per te. Lì si dice che la norma non esiste, che l'omosessualità quindi è un fatto che è normale, in fondo ci sono quelli che scelgono questo, quelli che scelgono quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. A volte la scelta omosessuale è una scelta legata ad un disagio profondo che ha a che fare con la propria identità e io non vedo perché questo disagio non possa essere trattato come altri disagi in maniera medica o psicoterapica.
7: Quello che io vorrei correggere subito è: noi chiediamo che questo opuscolo venga messo a disposizione di studenti che ne hanno voglia o ne hanno bisogno di leggere in modo anonimo, perché se lo studente omosessuale deve andare a chiederlo alzando la mano, non lo chiederà mai perché è un atto di autodenuncia.
8: Ma cosa risponde alla critica del signor Balbo che così rendete questi ragazzi ancora più diversi?
7: ma questi ragazzi avranno un percorso di diversità da assumersi. Lo devono fare, devono essere probabilmente più forti. Hanno un disagio che non è il disagio di essere omosessuale, è il disagio di essere omosessuali in una società che non ama molto gli omosessuali. Quanto alla dimensione patologica dell'omosessualità, non credo che qui sia lo spazio adatto. Molti luminari hanno già stabilito la questione, quindi io non entrerei in materia sul trattamento dell'omosessualità.
6: Signor Barba vuole replicare? Non sto dicendo che l'omosessualità è una malattia, sto dicendo che chi vive questa dimensione come un profondo disagio e non deve necessariamente avere come risposta non preoccuparti, è normale, devi accettarti come sei e basta.
0: Non preoccuparti, è normale, devi accettarti così come sei. Invece sono proprio queste le parole che una persona che si scopre omosessuale avrebbe bisogno di sentirsi dire in un momento così delicato della propria vita. Affermazioni come queste, pronunciate da medici o da altre autorità, sono approssimative e comunicano un finto progressismo nascosto sotto una patina di pseudo-tolleranza. Sono parole di un dibattito pubblico che fa emergere dei pregiudizi ben radicati. Per un adolescente esplorare il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere non è forse naturale? Oggi ho 50 anni, sono felicemente sposata con Sara, ma allora era il 2009, solo da qualche anno avevo consapevolizzato di essere attratta dalle donne. Erano i primi passi verso di me e sono grata di non essermi mai fatta condizionare da pensieri ed opinioni esterni,

0: Torniamo dalle attiviste. In Barco Immediato si consolidava sempre di più. Dalle feste, il passo verso fare sensibilizzazione, fare rete con istituzioni per informare e creare altre piattaforme, era breve.
1: C'è stata sì le prime feste dove c'era l'emozione e quant'altro, ma secondo me un punto che adesso non avevo ancora toccato è il fatto che noi avevamo aperto un forum dove le persone potevano scrivere in forma anonima, chiaramente, e c'erano delle risposte dove chi voleva poteva scrivere. Quello che succedeva all'interno di questo blog, chiamato forum, dove era suddiviso per temi e quant'altro, era una fonte di discussione all'interno di tutta la comunità. Ed era incredibile le persone che scrivevano e che cosa scrivevano. Andiamo a vedere domani mattina cosa ha scritto quello, se quella gli ha risposto. Ma c'erano persone che si mettevano veramente in prima fila, raccontavano di sé, raccontavano cosa gli era successo e lo facevano pubblicamente, è vero, magari chiamandosi Carla, Sandra, quant'altro. E la gente gli rispondeva, c'era tutto un contatto, ma che era una cosa che non si era mai vista. Dopo dovevamo moderare anche perché poi arrivava anche la feccia, diciamo così. E tutti volevano partecipare a questa roba qui. Per me è stato uno dei punti che ci ha fatto diventare diversi.
2: Ciao a tutti, innanzitutto complimenti per la grande festa di sabato, riuscitissima. Ma i miei soliti omofobici ci hanno messo lo zampino, è stato picchiato un ragazzo gay all'uscita del garage. Ma perché all'entrata non mettete un bello striscione con scritto for gay, lesbians and friends? Oppure controllate un po' di più la gente che entra nel locale, si sa, dietro rompiballe si riconoscono a distanza. Magari informateli prima di entrare di che tipo di festa si tratta, perché anche io, donna, non è la prima volta che mi ritrovo il solito gruppo di uomini etero che rompono tutta la sera con la stessa storia. La mia è un'idea magari utile, magari no. Grazie a tutti per le magnifiche cose che state facendo in Canton Ticino per noi. Ciao a tutti, Sam.
3: Ciao Sam, apri una porta aperta, ma è difficile. Prima di tutto chiediamo a tutti i gay e le lesbiche di segnalare tempestivamente qualsiasi atteggiamento omofobo durante i nostri eventi. Abbiamo sempre un servizio di sicurezza. Noi dello staff siamo in tanti e teniamo sempre d'occhio chi rompe, come fossimo un satellite della NASA, quindi non avrà scampo. Controllare tutti non è scontato, abbiamo diverse strategie, ma non siamo infallibili. Non vogliamo chiuderci, ma ci rendiamo conto che certi eventi sono a maggior rischio. Comunque, abbiamo pensato di esporre un grande cartello, come dici tu, for gay, lesbian and friends, ma anche e soprattutto creare un cartello gigante con no friends, no party. Lo staff di Imbarco Immediato.
4: Se ripenso alla mia adolescenza e gioventù, mi prende una certa tristezza per non aver saputo, voluto, prendere in mano la mia vita totalmente. Ho sì avvertito la mia omosessualità sino da adolescente, ma davvero l'ho vissuta così poco. E poi ho riempito la mia vita di tantissimo altro. Lavoro, famiglia, amici, sport. E alla veneranda età di 40, finalmente il risveglio. L'avventura con Imbarco. Il primo coming out con fratelli ed amici cari. Che fatica a dirlo, ma che belle conquiste. Ed eccomi qua a rivivere la mia adolescenza da quarantenne. Il percorso per vivere appieno la propria identità è faticoso, a volte drammatico. Ci si può mettere una vita? Qualche anno, ma quanto è appagante, ricco. Io non torno più indietro. Vi voglio ringraziare tutti e spronare a proseguire nel vostro cammino.
1: Quando facevamo una festa, no, abbiamo detto, mettiamo alcune foto, ma che facevamo noi, di modo da far vedere che ambiente c'era. All'inizio era, bisognava schermare tutto, no? Allora mettevamo due foto. A un certo punto era, te volevano che noi facevamo la foto che dovevamo metterla sul sito, ma in fronte proprio, ed era la gara di mettere la foto sul sito.
5: Ciao a tutti, sono senza parole. Adesso la gente che viene alle vostre feste si fa fotografare, va sul web. Le foto di voi e dei vostri amici sul vostro sito aumentano. Ma come fate? Avete una bacchetta magica o siete completamente imbarcati? Con una totale ammirazione, un ciao e a venerdì.
1: Se non mettevamo la foto, il giorno dopo venivano. Te Giulia, io la volevo la foto, tu me l'hai messo. E lì noi abbiamo proprio visto il passaggio dal nascondiamoci al diventiamo visibili. Ed è quello è stato straordinario. Che dicevo, come, cioè, l'abbiamo fatto noi, cioè era una cosa incredibile.
0: Dall'invisibile al visibile. È questo il filo che attraversa il movimento LGBTQI+, a cavallo fra la fine degli anni 90 e i primi 10 anni del 2000. In un cantone di poco più di 360.000 abitanti, esporsi è sempre stato un atto a tratti anticonformista, quasi rivoluzionario. Anche io nel mio piccolo vivevo una sorta di rivoluzione interna, il mio personale passaggio verso la luce, sulla soglia dei miei 30 anni. All'epoca organizzavo un viaggio con le mie amiche lesbiche americane. Sì, certo, c'era anche Jill, però con la sua compagna. Destinazione California, Palm Springs, nel deserto assolato a stelle e strisce. Tutti gli anni lì si tiene il più grande raduno al mondo di donne omosessuali, il Dinah Shore, migliaia di donne che amano altre donne. Ogni anno circa 15.000 le presenze. All'epoca tra le ospiti anche le Pussycat Dolls e le En Vogue. Non era solo un raduno, ma per me era la prova inconfondibile che si poteva essere liberi di essere chi si sentiva veramente, senza dramma e con leggerezza.
6: What does Dinah mean to you?
7: It's fun, it's great, it's girls, it's just representing something that, you know, for a long time some of us maybe didn't necessarily represent as loudly and now are making up for it very, very much so.
6: Oh my God, if you would love to experience basically lesbian spring break, like out of control, you need to come to Dinah. If you want to be yourself, you want to be free, you want to be everything that you feel that you are with no judgments, and have a great time, come to Dinah.
8: I was actually supposed to be somewhere else, and I stayed an extra day because I feel like Dinah Shore, it represents us, lesbians. This is our moment, our weekend, like nothing else matters.
0: E mentre io scoprivo quel mondo, l'associazione Imbarco Immediato sul territorio diventava un vero punto di riferimento per la comunità LGBTQI+. Ma dopo la prima conquista, quella delle unioni domestiche registrate nel 2005, non era finita, restavano ancora diritti fondamentali da ottenere. In questa puntata abbiamo raccontato il superamento di una prima crisi associativa. Nella prossima scopriremo come Imbarco Immediato canalizzerà l'attivismo verso le battaglie successive, affrontando la più grande sfida collettiva, mettere in discussione e ridefinire il concetto stesso di famiglia.
9: Pensare che siano le famiglie omoparentali la causa della crisi della famiglia è una stupidaggine. La crisi della famiglia sta nella famiglia eterosessuale, non in quella omosessuale.